0: missing. And mommy confidence, the mooning in her.
1: Se wushia amana misi fit ehi gusuna misrea. Eye wama wahum. Me de kel charcoal toothpaste. Eni tutri misi. Oba di eni pa, e wubi di emuno. Eni e di aye kel charcoal toothpaste. E boy sin hubay, e free mwawa, e boy sin mutukro. E si anshie, eni enu munka. Shiresi.